0: Buongiorno, noi siamo sentito la radio del sito.
1: Catastrophe. A sweet, sweet catastrophe. Nothing going on but a sweet catastrophe.